il matrimonio sia per non fatto, sia per non fatto, orfa dessunto, basta il contratto, orfa dessunto, basta il contratto, questo fardebbe sì, questo conviene, questo fardebbe sì, questo conviene.